0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

si sottolinea che la vera umanità cresce là dove l'uomo non si basta da sé, ma si lascia aprire a Dio e all'altro. L'Eucaristia è proprio questo luogo. Lì l'uomo non viene ridotto, ma trasformato, non isolato, ma posto in relazione, non reso più piccolo, ma condotto alla sua vera dignità, senza dimenticare i suoi limiti e la sua fragilità. Il Corpus Domini, la festa dell'Eucaristia, è una festa contro la solitudine e contro l'illusione dell'autosufficienza. Abbiamo bisogno di Lui e abbiamo bisogno degli altri. Cristo cammina con noi, non resta lontano, si fa cibo, si fa comunione, si fa via. E ci invia non in una realtà digitale parallela, ma nel mondo reale, dove le persone hanno fame di vicinanza, di senso e di speranza. Heute bei der Frontleichnamsprozession wird ein schlichtes Holzkreuz mitgetragen, das von einem Menschen angefertigt wurde, der sexuellen Missbrauch erlebt hat. Menschen wurden verletzt an Leib und Seele. Dieses schlichte Zeichen soll uns daran erinnern, wo wir als Kirche hingehören. An die Seite Christi und an die Seite derer, die schwere Wunden zu tragen haben. Nicht zuletzt durch geschehenen Missbrauch im Raum der Kirche, in der Familie und in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft. E un altro segno accompagna la celebrazione del Corpus Domini qui a Bolzano. Anche quest'anno, al termine della processione, siamo invitati a condividere un pranzo in Piazza Duomo, ma anche a partecipare a un incontro durante il quale 5 persone offriranno una testimonianza personale sul tema pace e unità. Sono lieto di questa iniziativa e vi invito cordialmente a prendervi parte. Essa esprime ciò che celebriamo in ogni Eucaristia e in modo solenne e particolare oggi. In Cristo siamo un solo corpo. Apparteniamo gli uni agli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Con Lui al centro abbiamo una missione per la nostra città e per la nostra società. So lädt uns dieser große Festtag ein. Kommt, verkündet, feiert, betet an und lebt das Geheimnis der Eucharistie. Das ist mein Leib, mein Blut für euch. Und wir sind sein Leib in dieser Welt. Venite, annunciate, celebrate, adorate, e vivete il mistero dell'Eucaristia. Questo è il mio corpo, il mio sangue per voi. E noi

0: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
1: Credo, credo, credo.
2: Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
1: Credo, credo, credo.
0: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivo e tutto l'ordine sacerdotale.
2: Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con il suo sposo San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
3: Per riparare.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, ci doni il Tuo corpo. Noi, la Tua Chiesa, siamo il Tuo corpo. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa intera, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.